0: Non mi va a me. Non mi va a me.
1: La faccio radio.
2: Yeah, with those guys, Illuminati.